stato con besi sì antes che solo per tu culpa già non cagiorare. Soy tantuia che mi offende, io prometto, io mantengo, tu eres mio, io te tengo, tu promette, sai che verlo, prometto.